0: La charmante Taylor Swift, à l'instant sur RCFM avec son dernier titre, 7h43. Bon réveil à vous qui nous rejoignez peut-être. C'est l'heure de retrouver Pare Tonton Film. Misandra Fondacci et Sampiero Medori s'intéressent aujourd'hui à Hamnet, à ne pas confondre avec Hamlet.
1: Pare Tonton Film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You were the chosen one!
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. C'est massacre, on les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Bon, il barre tout un film, Mustapha.
1: Adjuist ou Hamnet?
8: Qui dit j'ai Hamlet? L.
1: Non, que dit Abed, ça dit Shakespeare. Et ou parle ou dit ou film ou dit Chloé Zhao. Ma y a rajo, tu en rabourt ou go Hamlet.
8: Alors, après qui dit Hamnet, peut faire caga tutti.
1: Parce que Hamnet, dit ou nom et dit ou viol ou dit Shakespeare. Et qui ou film ou gonta zo storia.
8: Aspetta, Shakespeare avait un viol qui si chiamava Hamnet et a scrit un Abed sa qui si chiama Hamlet. Combien on a lettera?
1: A ou brinci biu di ou vilmo, c'è un piccolo destu pes piega qui allé biga Hamnet et Hamlet era ou l'istes ou nome qui si scrivia di douye manere sfarente, come Anne et Agnès, ou nome di a moia di Shakespeare.
8: Eh, ou ci capisco biu nunda, perché complica tutto e mischia i nomi, o ti chiami Anne, o ti chiami Agnès.
1: Infine, lasciamo gore. Chloé Zhao a coscritto scenario di un film con Maggie O'Farrell, a parte di un romanzo su Hamnet.
8: Ah, e tu che Hamlet era una bezza, mica
1: sì, un romanzo. Sì, tu! Il personaggio principale è Agnès, a moglie di Shakespeare. Il film conta la storia e il dolo il dramma di dopo la morte di un viol di un dei giani. Il film ha ricevuto parecchi brezzi, come il Golden Globe di un migliore film drammatico o l'Oscar di un meilleure attrice per Jessie Buckley qui fait Agnès. Le film est intéressant parce qu'il mixe la réalité et l'imaginaire. La représentation de l'Angleterre de l'Ebiga est précise et juste. Mais la réalisatrice ajoute une dimension plus sognada avec une atmosphère sobrenaturale qui ramène à la superstition de l'Ebiga.
8: Baba, mais qui dit au rapport avec Hamlet?
1: Aspetta, lasciami finir et saberai tout.
8: Allora parli.
1: Il film si ispira di vita di Shakespeare, ma a sua vita privata, a sua vita di famiglia. E infatti sappiamo poco a fare di tutto questo. Sappiamo chi era marito di Anatawe.
8: L'attrice?
1: No.
8: Ie Anatawe di un'attrice d'odie.
1: E cano ha avuto zideli insieme. Due viole e un figliolo Hamnet. Shakespeare lavorava in Londra.
8: Anatawe è mamma?
1: Ma fa la finita. Shakespeare lavorava in Londra, ma a sua famiglia campava in Stratford. Hamnet aveva una sorella biccia, Judith, e è morto a un dei giorni. C'è a poco presso tutto ciò che non sappiamo. I specialisti dibattono sempre oggi se Shakespeare ha scritto Hamlet in memoria di un violo morto.
8: Allora, io ho visto Abezza. È un nemico o violo che muore in Abezza, ma un abu. Allora,
1: In un film di Chloé Zhao, quando Agnès vede Abezza e vede che un violo è bio e un abu morto, dice Will ha piato la piazza di un altro violo. Di una maniera diversa.
8: Ouais.
1: Infine, ciò che mi piace in un film è che fa la scelta di Gunta e parte di una storia che non conosciamo mica o bogu. Un polemica parla di vati ma di sentimi. Mette in valore quelli che sono stati scordati, sguassati. Come Shakespeare ha forse broato di va, cui uso eroe Hamlet. Fa chi uso violo, stia ui, o per bia di aso opera. O film, bone di noa guistione. In due zo i nostri morti. Forse in due i mettimo noi. L'arte, a memoria, e storie. Cosa hai? Piangi?
8: No, no, io agugno un tivida.
0: Vous avez compris donc, Eramica Hamlet, ma Hamnet. Et pour bien démarrer votre journée, je vous conseille une bonne omelette au petit déjeuner. Il paraît que c'est très très bon le salé le matin, meilleur que le sucré. Voilà, l'Arco Uji pour la suite du programme en matière de chansons corse. 7h48, RCFM, Anto, pour vous accompagner. Dans quelques instants, on trouve Stéphane Bern, celui qui présentera ce soir... L'Eurovision sur France Télévisions.

0: Bonne matinée avec nous, Harry Rowe-Smith. On va retrouver pour nous présenter le film Hamlet, adapté d'Hamlet de Shakespeare. On va retrouver notre duo, Saint-Pierre Médor, Misandra Fondacci, tout de suite.
1: Parait d'où ton film.
2: You talking to me?
3: Atmosphère. Which would be worse? To live as a monster, or to die as a good man?
4: Ah, mon de merde.
5: Bon, il barait tout un film, Mustafare.
1: Adiouist ou Hamlet?
5: Si dit j'ai Hamlet, qu'un L.
1: Non, que dit Abed, ça dit Shakespeare. Et ou parle ou dit ou film ou dit Chloé Zhao. Ma aïe, a rajo, tu en rabourtes ou go Hamlet?
5: Alors, après qui dit Hamlet, peut faire caga tout.
1: Parce que Hamlet, dit un homme et dit ou viol ou dit Shakespeare. Et qui ou film ou gonta à sa storia.
5: Aspetta, Shakespeare aveva un figlio che si chiamava Hamlet e ha scritto una bezza che si chiama Hamlet. Perché cambia una lettera?
1: A un principio di un film c'è un piccolo destro per spiegare che Alebiga, Hamlet e Hamlet era un listesso nome che si scriveva di due maniere differenti, come Anne e Agnès, un nome di moglie di Shakespeare.
5: Non ci capisco più nulla, perché complica tutto e mischia i nomi? O ti chiami Anne, o ti chiami Agnès.
1: Infine, lasciamo gore. Chloé Zhao ha coscritto scenario di un film con Maggie O'Farrell, a parte di un romanzo su Hamlet.
5: Ah, e tu che Hamlet era una bezza, mica
1: sì, tu! Il personaggio principale è Agnès, la moglie di Shakespeare. Il film conta la storia e il dolo drama di dopo la morte di un figlio di un dei giani. Il film ha ricevuto parecchi brevi. Come il Golden Globe di un migliore film drammatico o l'Oscar di una migliore attrice per Jessie Buckley che fa Agnès. Il film è interessante perché mischia realtà e immaginario. La rappresentazione dell'Inghilterra di Lebiga è precisa e giusta, ma la realizzatrice aggiunge una dimensione più sognata con un'atmosfera soprannaturale che ramenta le superstizioni di Lebiga.
5: Baba, ma chi dice il rapporto con Hamlet?
1: Aspetta, lasciami finire e saperai tutto.
5: Oh, allora parli.
1: Il film si ispira di la vita di Shakespeare, ma a sua vita brivada, a sua vita di famiglia, e infatti sappiamo poco fare di tutto questo. Sappiamo chi era marito di Anatawe.
5: La trige?
1: No.
5: Ie Anatawe di una trige d'odie.
1: E cano a udu zideli insieme. Due viole e un figliolo Hamlet. Shakespeare travaillava in Londra.
5: Anatawe è mamma?
1: Fa la finita. Shakespeare travaillava in Londra, ma a sua famiglia campava in Stratford. Hamlet aveva una zurella biccia, Judith, e è morto a un dei giani. C'è a poco presso tutto ciò che non sappiamo. I specialisti dibattono sempre oggi se Shakespeare ha scritto Hamlet in memoria di un figlio morto.
5: Allora, io ho visto la bezza. È un nemico il figlio che muore in bezza, ma un abu. Allora,
1: In un film di Chloé Zhao, quando Agnès vede la bezza e vede che un figlio è bio e un abu morto, dice Will ha piato la piazza di un altro figlio. Di una maniera diversa.
5: Ouais.
1: Infine, ciò che mi piace in un film è che fa la scelta di Gunta e parte di una storia che non conosciamo mica o bogu. Un vole mica parla di vati ma di intimi. Mette in valore quelli che sono stati scordati, sguassati. Come Shakespeare ha forse broato di va, con il suo eroe Hamlet, fa che il suo figlio stia lui o per via di la sua opera. Il film, buono di noi a questione, in due sono i nostri morti. Forse in due li mettiamo noi, l'arte, la memoria, le storie. Cosa hai? Piangi?
5: No, no, io ho un timido.
0: Ah, si mette à pianier. Saint-Pierre Médor et Misandra Fondacci redrouerem ou doumane. Azerva, Bojevantu. Et puis Ribet, on va monter à Mourado pour retrouver un producteur de charcuterie, Pascal Flory, avec Evelyne.

0: Emerson, Texas, una poesia, una storia piuttosto quella di Stefano Isota, che non ridurremo subito.
1: RCFM, Didea Ostra, Giancarlo Marsini.
2: L'altro giorno era a casa soccudato in sulla giuro, e il rimbo le lampare non ci baschere d'andolo e ne vacciano un teggio, un bacino e un cernejo. C'era un bandale d'uscianco, garnitura di vulcano, in cui so che tenne a fianco vacia ribulione, ma voglio un cucine più manco, castagni e pomme a budono, che ubita gaso bianco, si vita un culo bottiglione. Una lume da lancino ogni pinghia a mezzo rango, l'anima era lo stoppino e l'olio lo mesango, e avanni so ridotta sempre biota e sempre asciutta. Quando tu veniste al mondo che mamma ti partoria, o buio regnante onde di sola che lucia, e vigendo un moribondo in mano passa e venia. E se leva tuo sacco, anche un baraglio rotto, dimmi a come tu faci per lasciarmi sempre bioto, spiegami le circostanze, pa com'empie, come innanzi. O paura la catena in cui un'aria furiosa, non ti faccio manco pena di vedermi rodinosa. Te ne vuole più bene di quando era tua vattosa. A narpi esangeli ne piangi ne ruina, non conosci ne più sede, non vidi ne più mulina, non ci lampi più una nedo ne pulina di varina. A rucca in questo vuso ne cerca una pinnicchia, ed un tono più confuso martede a sfaricchia in sembi guadinada, non faranno più cavada. Un pudendoli più senta, mi sovalato in piazza, ma quella c'era un'altra pianta, anche tu sei di razza.

0: domani senza incada, mi dici questa murata. Non so mica di momento senza appena te custaglia, sapevi che in quei tempi era un'altra ranaglia, e avanti disoccupata d'arbitro non c'è la maglia. Arba qui, un po' nasce, e a Torac, un po' più pace.
1: E ringrazie. Ecco. Boa, Stefano Isota per sa poesia. Sa poesia vera di noi. Chiama di Alesi, a lingua di Imeia, onde giorni ritroveremo l'informazione con Roland Frias. Buon weekend avec nous.

0: Bonne matinée sur ici RCFM, ça bouge hein, ce matin. C'est que les gibolenou balla, que les ipinou canzone gorse, canzone inglese, américaine. Et puis aussi aller se balader, découvrir nos plantes. On va, pour en parler et mieux les connaître, accueillir Vincente Albertini.
1: Oye, bulia barla d'un arburu, e dies ovronde in forma igore. Udiolu, cresce alto, largo, e face un'ombra densa. Si droa spesso au gentro di baesi, come un logo di scontro. In dei tempi, si vegia nue reunione sotto udiolu. Era un arburu di bage, di giustizia, un arburu sagro, ma già chi sa obra di più odie, dieuso viore. Un fioruccio diaru, provumadu, e questo, si goglie per fa disana. Una disana che tutti conoscenu, quella che calma, udiolu, aiuta a rilassarsi, e aiuta a addormentarsi, e di nu bonu per la digestione. Fa geiso viori a vine di ueranu e al principio ilestade, quando li sabrenu, uso bruvume si sperdie, e affacanu tutte labe. Udiolu è un arburu di vida, un arburu che dà fronde, fiori, ombra e anche umile, ma soprattutto stonde di bage, bagetti fioridi.
0: Ringraziamo a Vincente Albertini. Allez, on va retrouver C'est pas des salades, Fabrice Fenouillère, dans quelques minutes pour une timidité bonne pour la plante, pardon. Elles sont timides, nos plantes. On en parle avec lui juste après un repas. Bonne matinée.

0: aussi partenaire. L'Eurovision sur France Télévisions. Rendez-vous en direct de Vienne en Autriche pour le plus grand show musical au monde. Soutenez Monroe et son titre Regarde, qui représentera la France.
1: Regarde-moi, regarde-toi.
0: Qui sera le grand gagnant de l'Eurovision 2026? La finale du concours de l'Eurovision, commentée par Camille Serre et Stéphane Bern, ce soir à 21h sur France 2 et France.tv. Un événement ici. Ici RCFM, toute la journée.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: Sur votre radio, ici RCFM. Vous pouvez à présent contacter votre radio, comme votre famille ou vos amis, en envoyant un message via WhatsApp. Enregistrez le numéro dans votre compte, le 04 95 32 22 22. Tout est permis, témoignages, infos pratiques, infos routes, coup de cœur. Et qui sait, peut-être que votre message passera à l'antenne.
0: Ici RCFM.
2: Sur la route, au travail, à la maison.
0: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: Ici RCFM.
3: Tito Limonge, Saint-Tiguet.
4: On est là, Saint-Tiguet.
5: Salute, salute a voi tutti e a voi tutti chi ci sta da sente Tito Limon. Giusto un microfono, biso, oramai aperte porte l'emissione. Senti qui, a giù piace e un piacettamento d'accoglievi per passare insieme, se posita, con sento ben inteso, una stonda appesa a un filo musicale attraverso canzoni conosciute o mica che lo giurerà a conoscere. A giù scelto di portarvi non un chiasso appena croscio. Piove, gli piove. Ma Biosa finalmente ha dato assai ispirazione ai musicanti e ai poeti e ai scrittori e cantatori. Melanconia, ira, sensualità. Vedete che finalmente a Biosa si può interpretare di parecchie maniere. La prima canzone che ho scelto è Chanson d'automne di Léo Ferré. Allora, Léo Ferré è una viola conosciuta della canzone francese. Qui mette in musica un poema tragunisciuto di Paul Verlaine. Paul Verlaine, questo poema qui, secondo me, l'è imparato ancora a scuola. La musicalità di parole ci lascia immaginare a Biosa e uduto e annannato da tristezza. La tristezza di Wadime. Ferré, che ha messo in musica Baudelaire, Aragon e dunque Verlaine, riesce a sperte questo momento di nostalgia, dove a Biosa fa la piano piano. Come il rigordi. Allora, Les sanglots longs des violons de l'automne fu di nous au primo verso aubrado come un coige per la resistenza francese in 1944. Ferré era appena impressionato dalla musicalità di ste parole e diceva che sta Biosa qui era interiore. Léo Ferré, Chanson d'automne.

0: Léo Ferré. Ah ouais, mais ce qu'on vient à peine à Yego, pio exemple, ma maridoua, Orelsan Estomae, con titolo che si chiama La pluie. Due artisti maio, ad uniti gira un tema semplice ma budente. Orelsan, rapore, normando, Estomae, artista elgico, che mischia appena tutto, appena canta i tradizionali e elettro. E lui ci propone una visione moderna di Abiusa. L'acqua qui ci rimanda ai stradi, ai corpi di Aida. E è un caso che c'è un ribiglio. Un ribiglio rinforza l'idea che Abiusa casca e casca donna. Ma c'è quantunque appena esperienza. Siccome Abiusa caschessi soprattutto in uso gabu. In un gabu di quelli che cantano. Allora, Orelsan e Stromae, La pluie.
1: Ici RCFM.
2: Saint-Tigué, Tito Limonti.

La pluie, Orelsan Estromae, si des amples à l'ascolto di RCFM, con l'émissione Sentigue, e soggetto giusto appunto di Abiosa. E abbiamo ascoltato Pedro Elfucci che cantava Piuia. Allora, questa canzone ci presenta Abiosa come un decoro. Infine, pare, ci pare su un decoro. Seguiamo e ascoltiamo un prigioniero sraigato alla sua terra. Sta terra che lui chiama a ogni ribiglio, corsiche l'indovisi. La canzone è teatrale, teatrale assai, l'entità è forte, la mancanza, la lontananza, anche più. E sta Biosa che non seria che un decoro, o seria in un composto dai lacrime di quello che è imprigionato. Allora, Pedro Elfucci,

mucci più ia, chi bella canzone che lei sta canzone qui e fa bisogno di sentire la donna. Allora, passiamo a Jermaine Jackson, When the Rain Begins to Fall. Jermaine, di fratello di Michael Jackson, Michael Jordan, ci propone un duetto con Piazzador. Allora, di una canzone che accompagna il film Voyage of the Rock Aliens, ti devo essere la pronuncia, è uscito nel 1984, allora parla di un amico un film dopo quello, enfin, un amico un coso meraviglioso, abbiamo seguito di un simbolo di rinnovo, ci va già però, siamo con una canzone che è intinta di un stile pop dell'annata 80, ciò che gli ha un'energia così particolare, di una canzone che di contunque, enfin, io la riunisco nelle sortite, quando ero in corte all'università, un titolo che facevo là, balemo dunque sotto la bossa con Jermaine Jackson, When the

Yeah, Jermaine Jackson, When the Rain Begins to Fall, e si l'esempio l'ascolto di SFM, qua questa emissione Sentigue in gira a Biosa. E ora mi ritrovo a un artista che si chiama Zao de Zagazanti, di questi nomi, di una voce nuova di scena francese, una bella voce. Ci regala qui una canzone intensa e introspettiva, La Symphonie des Éclairs. Ed in peste, so, finalmente, ed in peste che ne avevamo un entro. Interne, si sente una voce che è grave e che rinforza l'emozione di udirlo. Di una biosa dunque che è emozionale e come la bassa beh, esaete ed impeste di una biosa che diventa violente. Ma mica vora, niente. Zao de Zagazan in 2023, la Symphonie des Éclairs.

0: de foudre, assassin dans le mille de mon cœur, a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble.
1: Tira Renaud qui canta au brassin, second l'orage. Sta canzone è gira la scoperta in un caffè, pei volili, e a canta una spesso per usanto del fucci e Pier Gemedor i gozaludu, e gozaludemo. Sempre non ta un soggetto di l'acqua che fa la uge, lo marito ha un gruppo che si chiama Super Trump, gruppo rock di l'annata dei 70-80, che ci propone una canzone melodiosa e colmo di malinconia. Qui sono per esempio un piano, armonie, una voce alta. Un gruppo si serve di abbiossa per simbolizzare la tristezza e una rompitura amorosa. Allora, c'è l'uno di ultimi successi maggiori in Anzughi, Hudson, chi desse un gruppo. C'è dunque una abbiossa che annuncia in noi una fine di epoca, a fine di qualcosa. Super Trump, It's Raining Again.

0: Super Trump in Training Again, Super Trump, un po' amica passa accanto a una canzone non tala con un nome così. La roba di abortà non tuncia su affezione giù, particolarmente di già su quelli bigliano stu ruppo e stu cantaore, negra mare giovanotti. C'è una collaborazione tra due mostri italiani. Ci presenta la biossa come una forma di liberazione. Cade la pioggia. Negra mar, rock melodioso, melodico, e giovanotti pop e appena tutto ci invitano in una storia d'amore che non avanza più. Al contrario, la passione si è spinta. Allora c'è qualche si è andato a figlio a nastro e l'altra persona non reagisce mica subito. E finalmente si accorge appena dopo tardi chi è fatto ciò che è fatto e prova di minimizzare ciò che si è passato, ma o male profondo, e ce la ricomincia tutto. Ma quando si ricomincia così non è più lo stesso. Allora ieri c'è speranza di trovare un ciascuno, ma sarebbe possibile così senza passare il passato. Cioè l'aveva forza, l'averiamo sta forza di bassa stabro a qui. Si può perdonare così. E a biosa finalmente arriverà a purificare tutto, a pulire tutto. E ciò che gli è brutto, ferma sempre appena rotto. Scrivi tu la fine, io sono pronto. Ma più importante finalmente di scambiare, che lo sia in bene o in male, e sempre nata a strade di ciò che noi siamo. Dunque un duetto che finalmente è nato da un'amicizia forte tra Negramaro e Giovanotti, Cade la pioggia.
1: Ici RCFM
2: Saint-Iguet, Tito Limonci.

Negra Maro e Giovanotti in 2011 gicca della pioggia e si desempe per l'ascolto di RCFM con l'emissione Sentigue. Oramai è abbassà a un tubo disco con poemo mica scanta. Questi piove, piove omi. Falà di daugero come Babbo Natale. Energia e umorismo si ritrovano in studio vesti assai e allegro assai. It's raining day, conosciuto in un mondo sano e felice venne inteso la lui già detta. Parecchie riprese di nudi sta canzone chi di è famosa chi fa gioiala niente and the weather girl in standard qui l'annata 80 hanno mercato un corpo e hanno portato appena un disco in giro a tutto mondo. Dunque ritroviamo the weather girl, it's raining man.

It's Raining Man, The Weather Girl, siete sempre nanta l'emissione. Senti che è in gira abbiosa e giungiamo già all'ultima canzone che ha scelto Bad Boy. E finalmente non si buia mica gompi altrimenti, senza ballare di studio, di un cinema musicale. Gen che lì balla sotto abbiosa in una scena diventata mitica. Singing in the Rain in un 1950. La canzone è stata scritta in un 1929, appena non so, bello non so come che appena, che il film è uscito in 1950. E la scena giusto appunto è quando l'hanno filmata, hanno imbrigliato l'acqua a gulate per vedere meglio a un schermo. E mentre sta scena qui, Gene Kelly aveva 39 vreba, rendete conto. E portanto ha ballato e l'energia è firmata contagiosa e è sempre contagiosa perché chi balla è musante sotto l'acqua. Singing in the Rain, Gene Kelly.

0: Walking in the Rain, Gene Kelly, era l'ultima canzone di Stable List in giro Abius. Abius in canzone? E beh, come può essere? Può essere nostalgica, può essere una maniera di bianciare su un introspettivo, può essere una maniera di seuge, una maniera di rompere, una maniera di va festa. Allora, finalmente, che la gaschi piano o che lo giseu temporale. Abbiossi nella musica un incrocio mica di stessa maniera, diventa appena un specchio di l'emozione che ne avevamo tra di noi. E finalmente, come la dice Gen Kelly, lo scopo di avere un serie amica da imparare a ballare sotto l'acqua invece di provare a francarsi la dai occhi. Tutti i casi io spero che voi si deve a useco e che è passato un bel momento con me. Intanto io vi saluto con paracqua mesudioso e vi dico a presto per una nuova emissione di Santigue.
1: Écoutez,
2: c'est ici RCFM.

0: Mosca e saluto da quelli in suo passaggio.
1: A frequenza mora siede in casa Ostra. Allora, un trigade e dite a Ostra.
2: A Dio sempre a mente chi la più bella scuola per imparare il gorso e di campagna con i paesani.
3: Ha già imparato da Zidelo, cos'è le un lonzo, cos'è le un figadelo.
1: L'emissione è di tutti.
4: Interessante, è diversa l'emissione oggi.
1: Siede in bidadi a fa oberagumuna da Uloni a Uanderi, 2 ore, 3 ore e mezzo.
5: Continuate così, si diventa un socco che è magnifico e non fate che seminare ogni giorno.
1: D'idea vostra per noi eglissimi.
6: Ici RCFM, dès votre réveil,
7: actu locale, musique et bonne humeur.
8: Une visite officielle du pape en France du 25 au 28 septembre prochain, une première depuis 2008. Le pape Léon XIV devrait se rendre, en plus de Paris, à Lourdes, en Béarn et à Sichazel en Lorraine. Cette visite en septembre prochain sera un honneur pour notre pays, une joie pour les catholiques et un grand moment d'espérance pour tous, se félicite Emmanuel Macron dans une publication sur les réseaux sociaux. Flavie Flamand est une lanceuse d'alerte, estime ce matin Emmanuel Dancourt, présidente de MeToo Media et signataire de la pétition demandant l'annulation de la tournée de Patrick Bruel. Le chanteur nie avoir violé l'animatrice télé qui annonçait hier avoir déposé plainte contre lui. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin se rend à Alger lundi, notamment pour évoquer le cas de Christophe Glaise. Ce journaliste sportif français est emprisonné depuis près d'un an en Algérie. Le gouvernement autorise la circulation des camions-citernes pendant tout le week-end afin de sécuriser la continuité des approvisionnements en carburant des stations-service, selon un arrêté publié au journal officiel. La 70e finale de l'Eurovision ce soir avec la Française Monroe, 17 ans, mais qui n'est pas dans les favoris. Cela fait 49 ans que la France n'a pas remporté le titre. Une soirée à vivre, évidemment, sur ici.fr en direct. En football, le club de Kylian Mbappé, le Real de Madrid, en pleine tourmente, change d'entraîneur. Alvaro Arbeola, très critiqué, est remplacé par le Portugais José Mourinho, qui avait déjà entraîné le club merengue entre 2010 et 2013.
6: L'actu d'ici, toujours avec vous, c'est sur l'appli ICI.
9: Groupama.
10: Cerise nous dit pourquoi Groupama sera toujours un point de repère pour vous.
11: Un souci, Eric?
12: Je cherche un moyen de faire des économies, Cerise. Quand on a un prêt immobilier, on fait attention.
11: Rassurez-vous, Groupama est là. En changeant votre assurance de prêt pour la nôtre, vous pouvez économiser jusqu'à 90 euros par mois sur le coût de votre emprunt.
12: Ah, c'est beaucoup!
11: Oui, et on s'occupe de toutes les démarches pour le changement d'assurance. Groupama. Groupama, toujours là pour moi.
10: Économie calculée selon montant, durée du prêt et réduction du taux d'assurance initial. Sous réserve des conditions contractuelles. Se renseigner en agence.
6: Ici RCFM, toute la journée.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
13: Risultati memorabili e sfide future, questo è il tema della 33esima conferenza annuale della COPEAM, la conferenza permanente degli operatori audiovisivi del Mediterraneo. E la squadra di Mediterradio è qui a Tunisi, all'Hotel Africa, a raccontare questa conferenza. Io sono Vito Biolchini di Rai Sardegna e con me Matteo Burini di Radio Corse Frequenza Mora.
14: Saluto a tutti, assai contento di poter passare questa giornata con voi qui in Tunisia. Piacere per me di poter portare oggi a Corsica.
13: Ma c'è soprattutto la nostra padrona di casa, Nabila Abid. Ciao Nabila.
15: Ciao e benvenuti in Tunisia, la terra dell'incontro e del dialogo mediterraneo.
13: E ricordiamo anche i nostri colleghi di Rai Sicilia, dell'Aide Costa, ma le nostre colleghe di Radio Capodistria, Radio Romania Internazionale e della Voce della Turchia, che quest'anno insieme a noi stanno portando avanti questa nuova edizione di Mediterradio. Allora, gli ospiti di questa puntata: Claudio Cappon, segretario generale della COPEAM, Antonella Di Lazzaro delle relazioni internazionali della RAI e poi Tony Mekael, che è un produttore televisivo libanese, e Thierry Pardi, caporedattore storico della trasmissione Mediterraneo e poi direttore dei programmi mediterranei di Via Stella, la TV della Corsica. Io partirei con il direttore generale della COPEAM, Claudio Cappon. Ci eravamo incontrati lo scorso anno a Malta, se non ricordo male. Oggi siamo a Tunisi, uno sguardo sempre al futuro. Qual è la situazione della produzione audiovisiva per quello che è l'osservatorio della COPEAM?
9: Beh, il nostro osservatorio è molto vasto perché il Mediterraneo è un luogo di diversità e quindi ci sono anche molte differenze tra grandi broadcaster come France Television e Rai, per esempio, e ovviamente televisioni minori. In generale il mondo, soprattutto delle televisioni pubbliche, è un mondo che ovviamente affronta dei problemi. L'area del Mediterraneo in questo momento è un'area critica e direi drammatica per certi versi, ma noi siamo molto felici di essere potuti venire a Tunisi. Tra l'altro, per Coppe erano quasi 10 anni che non eravamo, anzi 10 anni che non eravamo in una televisione del sud del Mediterraneo, quindi è molto importante perché la nostra missione è quella di creare ovviamente connessioni, collaborazioni e anche, se posso dire, amicizia fra culture diverse. La situazione è sicuramente complessa, ci sono molti temi in discussione in grandi broadcast. Recentissima è un'inchiesta del Parlamento francese su France Télévision che ha suscitato molte polemiche e anche sollevato molti problemi, direi. Sicuramente c'è un grande sforzo da parte di tutti i broadcaster di seguire il ritmo travolgente, direi, della rivoluzione tecnologica, naturalmente con più o meno mezzi, perché partiamo da piccolissime entità a grandi broadcaster, come dicevo. Però noi siamo convinti comunque che, almeno io personalmente, ma credo tutti noi, e il motivo per cui ci riuniamo e ci scambiamo idee fra di noi, è che comunque un'idea di un media al servizio dei cittadini per riflettere, per approfondire, per creare comunità, che in questo momento è forse una delle cose più importanti in un mondo in cui, frammentandosi l'informazione, si creano anche le cosiddette bolle, no? In cui la gente si rinchiude.
13: E quindi l'informazione può creare questo luogo di comunità.
9: Noi crediamo che, ovviamente adeguandosi ai tempi moderni, ovviamente, ma informazione, e io credo anche il contatto fra di noi, per noi ovviamente Copia organizza queste cose, il contatto fra grandi, piccoli, culture diverse, perfino religioni, storie, sia importante. È la nostra sfida e su questo ci batteremo.
15: Se parliamo delle sfide, adesso parliamo pure della trasformazione digitale nei media nel Mediterraneo. Oggi, anche nella conferenza, avete parlato di questo. Oggi come stiamo facendo per approfittare di questa digitalizzazione nel mondo senza perdere l'informazione?
13: Tony Michael.
16: Allora, ormai, come abbiamo oggi assistito, che il 90% del audience televisivo è andato su piattaforme digitali, e questo era previsto da 10 anni. È un'evoluzione del TV che sta cambiando, e basta vedendo i giovani sotto il 30 o sotto il 25 non guardano più il giornale, o noi lo chiamiamo TV lineare. Ormai soltanto le vecchie persone che stanno guardando il TV lineare. Questa è una grande sfida per la televisione, che pure lui deve cambiarsi, la vecchia televisione deve cambiarsi, non soltanto in via lineare che deve essere digitale o deve andare su social media del giovane, deve parlare con il giovane. E a me mi è piaciuta questo signore, che è professore universitario di Tunisi, che diceva la televisione pubblica deve essere democratica per parlare con i giovani, per attirare la giovane, se no lo perdi. E se noi perdiamo il giovane, loro andranno a una altre piattaforme che non sono sicure e avranno di notizie sbagliate. E questo lavoro del TV pubblica, che deve attirare la gente, perché è l'unica formazione giusta, non è fake news, che può dare un servizio pubblico, non altro.
15: E nel settore privato?
16: Questo, per il settore privato sempre ci sono gli uomini d'affari, che loro, ognuno ha un'agenda politica che gestisce e può attirare per proprio interessi privati la politica di dove lui deve parlare. Però io vedo che, sempre che la TV pubblica o le agenzie pubbliche che sono il punto di riferimento giusto per una notizia vera.
14: Ci riparti oggi di Augabu, di l'emissione Mediterraneo in Corsica, non ti abbia stila, un'emissione abbastanza raigata di noi che festeggia di oggi i 33 anni. Chi si vorrebbe ridere oggi di questa emissione, di questa esperienza?
17: Buongiorno, la prima cosa che voglio dire è che La trasmissione, questa trasmissione, come Mediteradio, esiste perché è stata iniziata dalla COPEAM. Eh sì, perché dobbiamo rendere omaggio, diciamo, a questa capacità e questa azione della COPEAM su questo piano per iniziare e accompagnare delle coproduzioni. Dunque, 33 anni, diciamo, per parlare della trasmissione della TV Mediterraneo, tra questa coproduzione tra la RAI, in particolare la RAI di Sicilia, e France 3, Marsiglia e la Corsica per la produzione. Dunque è importante perché sul piano, diciamo, dell'audiovisivo del Mediterraneo, ma come altre cose, si parla di molti progetti, ma questa non è stato solo un progetto, è stata una realizzazione, una concretizzazione da poi 33 anni, e dunque è un esempio unico nell'audiovisivo dell'Europa, è un esempio unico di collaborazione su una trasmissione, una puntata ogni settimana.
13: Mediterraneo, appunto, un appuntamento che tutti gli ascoltatori, i telespettatori italiani conoscono. Antonella Di Lazzaro, delle relazioni internazionali della RAI. L'azienda in questa fase su quali obiettivi sta puntando?
18: Pensando agli argomenti di questa mattinata, che peraltro è stata una mattinata, come ricordava anche il presidente della TV tunisina, ad altissimo tasso di altezza e competenza, pensando anche agli argomenti di questa mattina, probabilmente la cosa che io ho particolarmente apprezzato, ed è sicuramente, deve essere sicuramente nel remit del servizio pubblico, è il fatto che i servizi pubblici possano garantire un'informazione condivisa e un'esperienza condivisa del reale. Addirittura il professor Amami diceva è l'unica cosa che la TV pubblica può ancora offrire, però in effetti noi purtroppo ci accontenteremo e dovremo accontentarci sempre più come cittadini e come pubblico del verosimile, dell'approssimazione del vero. Quindi il fatto di potenziare le proprie news e potenziare la propria capacità di debunking e di fact checking e di offrire una versione più vicina possibile del reale sarà un fattore di differenziazione importantissimo. Quindi informazione condivisa ed esperienza condivisa del reale. Lo ricordavamo, l'apertura al pubblico, cercare nuovi modi di entrare in contatto con il pubblico, e a mio avviso anche le partnership. La RAI in particolare investe moltissimo nell'audiovisivo nazionale, investe il 70% di tutti gli investimenti in fiction dell'audiovisivo nazionale, e questo è un fattore differenziante in un paese, perché è un fattore che ha un impatto industriale ed economico. Questo impatto industriale ed economico, a mio avviso, in futuro sarà possibile garantirlo sempre più attraverso delle partnership di sistema.
19: E ora parleremo appena di musica. Nabila, chi ci buboni?
20: Allora, adesso ascoltiamo una delle più grandi voci della musica tunisina, la sua celebre canzone Houayamma, che vuol dire lui mamma, che sta raccontando alla mamma del suo amore, la parte del patrimonio musicale popolare tunisino, un brano che esprime nostalgia e tanto amore.

0: Mediterradio oggi è a Tunisi per partecipare ai lavori della conferenza annuale della COPEAM, la conferenza permanente dell'audiovisivo nel Mediterraneo. Vito Biolchini, Nabil Abid e Matteo Burini. E allora parliamo con i protagonisti di questa conferenza. Matteo.
1: Ci sono parecchi progetti che sono esposti oggi alla conferenza. Signore Michael, di che maniera si può tradurre l'interesse che abbiamo portato oggi a tutte queste strade di riflessioni e i progetti che sono esposti oggi?
2: Come noi sappiamo, COPEAM è un incontro di broadcaster mediterranei, soprattutto per scambiare di culture e di fare il dialogo tra i popoli. Questo è il messaggio di COPEAM, che penso che è data 33 anni che lo sta facendo, e noi stiamo seguendo questo. Di più, stiamo pensando di allargare un po' altro che il Mediterraneo, di paesi che possono pure essere membri di COPEAM. Questa è la missione di COPEAM, noi lo seguiamo da quanto è fondata fino adesso.
3: Adesso ritorniamo alla COPEAM. Io vorrei sapere dei progetti del futuro, soprattutto c'è un progetto tra COPEAM con l'UNESCO.
0: Claudio Cappon, segretario generale della COPEAM.
4: Beh, noi abbiamo rapporti e relazioni con tutte le grandi istituzioni culturali, no? L'UNESCO, l'Annalind Foundation, l'Unione Europea, e cerchiamo ogni anno di trovare qualche cosa di importante. Abbiamo lavorato insieme all'UNESCO per un progetto di documentari che è stato interessante ed è stato trasmesso. Mi permetterei però di segnalare una cosa che per noi è stata molto importante quest'anno, e cioè il progetto fatto insieme all'ASBU, l'Associazione dei Broadcaster Arabi, perché non dimentichiamo che il nostro scopo è appunto interculturale, sui filosofi arabi. È stato un progetto che ha coinvolto quasi 20 broadcaster in lingua araba, è la prima volta che lo facciamo. Hanno partecipato anche alcuni broadcaster europei e ha avuto un grande successo, è in onda da gennaio sulle televisioni, e su questo abbiamo anche fatto un progetto, come dire, se possiamo dire, tecnologico, nel senso che abbiamo cercato di prendere una serie di questi progetti e usare l'intelligenza artificiale con l'aiuto del Centro Ricerche di Torino della RAI e dell'Università di Venezia, per vedere se si può tradurre la radio attraverso l'intelligenza artificiale. È una cosa sperimentale, abbiamo avuto risultati importanti, proprio scientifici, e pensiamo che questo sia una delle cose nostre, cioè portare una cultura completamente diversa da quella del nord, come quella araba, attraverso anche mezzi tecnologici a disposizione di tutti. Credo che, ecco, questo è un po' un esempio importante di quello che facciamo.
3: L'intelligenza artificiale nelle radio per la traduzione.
4: Intelligenza artificiale nelle radio per la traduzione.
3: E andrà avanti questo progetto?
4: Beh, intanto è stato lanciato un nuovo progetto, sempre in lingua araba, che è la seconda volta, che sono sui musicisti arabi, però è ancora in fase di lancio, quindi grazie, vedremo, ma vogliamo andare avanti.
0: Ecco, Antonella Di Lazzaro, abbiamo visto assieme il problema della credibilità, Antonella Di Lazzaro delle relazioni internazionali della RAI, l'altro tema è quello dell'intelligenza artificiale, abbiamo sentito adesso da Cappon la possibilità, però ci sono anche tanti rischi, come mettere assieme questa opportunità e rischi all'interno di progetti internazionali. Si parla di intelligenza artificiale chiaramente nell'uso comune degli audiovisivi.
5: Ma io credo che i media di servizio pubblico dovranno sempre più essere delle infrastrutture di fiducia e infrastrutture anche di risposta alla crisi. Noi viviamo in epoca di permacrisi, conosciamo questa parola, la viviamo tutti i giorni, è una realtà che diciamo è trasversale al mondo ed è molto grave nel Mediterraneo in questo momento. Quindi l'intelligenza artificiale dovrebbe diventare infrastrutturale, soprattutto per i media di servizio pubblico, per garantire un livello di fiducia e di informazione corretta il più alto possibile, e anche per poter reagire alle crisi che possono essere ambientali, crisi che possono essere di natura geopolitica, però dovremo funzionare sempre di più come un'unica infrastruttura per fronteggiare diversi tipi di crisi, informativa, geopolitica, ambientale. E l'Europa regola ovviamente soprattutto per i media di servizio pubblico l'applicazione e le applicazioni dell'intelligenza artificiale. Proprio in questi giorni l'AI Act ha avuto una modifica, si sta lavorando, e quindi speriamo di essere messi tutti quanti presto in grado di poter capitalizzare e investire davvero su questa innovazione.
3: Continuiamo su Mediterraneo a parlare di questo progetto e questa conferenza. Oggi la televisione pubblica ha fatto 60 anni. Oggi parliamo di più dei nuovi mesi di comunicazione, nuovi modi. La televisione pubblica, che sia nella parte nord che nella parte sud del Mediterraneo, che futuro avrà?
0: Thierry Pardi, ricordiamo, caporedattore di Mediterraneo e poi direttore anche dei programmi mediterranei di Via Stella, che è la TV della Corsica.
6: Allora, io volevo parlare di un esempio preciso, diciamo, che mette in fase questa cosa, una coproduzione che esiste da poi qualche anno e che andrà nel futuro, è un'iniziativa che si chiama Interrive e che è stata iniziata della COPEAM con la RAI, e io mi sono occupato della coordinazione di questa iniziativa per France Télévisions, perché abbiamo partecipato a questa coproduzione durante questi 5 anni passati. Abbiamo fatto dunque questa coproduzione con 10 o 12 televisioni del Mediterraneo, televisioni pubbliche. L'interesse è di realizzare un servizio di 13 minuti su un tema imposati, una tema precisa per tutte le televisioni, e dopo realizzare questa coproduzione su 3 piani con l'aiuto di 2 persone della RAI e della COPEAM per finalizzare questo servizio e mettere, diciamo, in comune queste produzioni. E un esempio preciso: sul canale di Via Stella di France 3 abbiamo messo in onda 8 servizi realizzati da altre televisioni. Dunque questo è un esempio preciso di coproduzione, di partenariat, come si dice in francese, tra diverse televisioni pubbliche, e questo è molto importante perché è un'importanza sul piano editoriale di avere una riflessione comune al di là delle nostre sensibilità, le nostre lingue e maniere di vedere le cose, e di realizzare dunque su un unico tema questi servizi e questa coproduzione.
0: Ancora la musica di Mediterradio, che oggi è musica tunisina. Nabila, cosa ci propone?
3: Esattamente, abbiamo iniziato da una canzone abbastanza vecchia, mo andiamo un po' ai giovani. Si parla di un giovane che canta al suo paese, che dice Ardi Ardi Wil Beled Bledi, la terra è la mia e la patria pure è la mia, e siccome il Mediterraneo è la nostra terra, è la nostra patria e il nostro mondo, andiamo a ascoltare Sabri Msbeh, El Ardi Ardi.

0: Di Mediterradio, una puntata speciale che stiamo registrando a Tunisi in occasione della conferenza della COPEAM. I nostri ospiti oggi qui, siamo assieme a loro per parlare del futuro dell'audiovisivo. Allora Nabila, ultimo giro di voci partendo da Tony Makael, che è un produttore televisivo in Libano.
1: Non possiamo non parlare del Libano in questo periodo. La guerra, l'audiovisivo, il mondo, dove va e come va il Libano?
2: Non sta tanto bene.
1: Non sta tanto bene, sì. Quindi?
2: Quindi non lo so come finirà, spero che finirà presto. Non penso durante tutte queste guerre di secoli e di secoli che sono passate qualcuno ha risolto con la guerra. Penso che con il dialogo si risolve tutto. Penso pure che l'unico punto che da risolvere prima di risolvere tutti i problemi di intorno a questo Mediterraneo c'è lo stato di palestinese, perché c'è un popolo senza uno stato. Se non risolviamo questo stato e dare un pezzo di terreno in Palestina al palestinese, non si risolva nulla. E gli altri problemi magari si risolveranno più presto. E l'ideologia non è mai portato a nessuna parte. Abbiamo visto pure in Europa, sono passate due guerre mondiali, non hanno risolto nessun problema. Anche nel Medioevo c'erano delle guerre, nessuno ha risolto nulla nelle guerre. E penso che l'unico modo che, e questo sempre lo dico sempre, che con il dialogo si può risolvere tanti problemi.
1: E il ruolo del giornalista libanese in questo periodo?
2: Guarda, stanno facendo di lavoro enorme, e soprattutto abbiamo perso tanti martiri di giornalisti che sono stati, e l'ultima, la signora Khalil, che è stata ammazzata proprio perché lei ha vissuto tutto. Lei è del sud del Libano e ha vissuto tutto e stava coprendo quello che stava succedendo, e proprio è stata ammazzata per eliminare la sua voce, diciamo.
0: È una situazione difficile, lo chiedo a Thierry Pardi. Mediterraneo è una trasmissione storica per tante TV europee, ma realmente l'informazione e la comunicazione può generare ponti di amicizia, di dialogo? E qual è il bilancio che Mediterraneo può fare? Cosa c'è nel futuro della trasmissione?
3: Futuro della trasmissione dipenderà, diciamo, delle responsabilità e delle decisioni dei capi delle direzioni superiori, e questa è un'evidenza. Ma la cosa che dobbiamo anticipare per andare più avanti e di lavorare in più sul digital, perché in particolare sul piano dei giovani si vede che i giovani non guardano più la TV come prima, guardano la TV sui smartphone, guardano la TV sulle tablette. Dunque dobbiamo andare più avanti sulla creazione digitale, mettere i servizi, lo facciamo già su YouTube per esempio, e sulle diverse piattaforme digitali, in particolare per France 3 e France Télévisions, ma si fa anche molto sul piano della RAI per la puntata in italiano. Dobbiamo andare più avanti, diciamo, su questo punto, e avere una riflessione tra le televisioni del Mediterraneo sarebbe ancora più importante per organizzare questa anticipazione e andare avanti su questo punto.
4: Signora Di Lazzaro, per parlare appena di Laban, chi sono i progetti a livello internazionale e mediterraneo di RAI?
1: Allora, RAI ha una storia di produzione di fiction, ne parlavo prima, molto significativa, una storia di investimenti nelle produzioni di fiction molto significativa, e anche una storia di partnership sempre più evolute con i paesi europei, anche mediterranei, non necessariamente solo mediterranei, che sicuramente si andranno a rinforzare. D'altra parte, noi abbiamo all'interno dell'azienda, oltre a Rai Fiction, un polo di produzione di documentari molto importante, e poi c'è ovviamente Rai Cinema. Rai Cinema è un altro polo di produzione e di distribuzione importantissima di contenuti locali e di contenuti locali e coprodotti. La Tunisia ospita quest'anno la conferenza della COPEAM. Quanto è importante il ruolo della Tunisia nel panorama audiovisivo mediterraneo, signor Camponi?
5: Beh, la Tunisia è, io la paragono qualche volta a Tunisi, a Bruxelles, no? Come Bruxelles è il Belgio è un paese piccolo, ma il riferimento, no, dell'Unione Europea è Bruxelles. E così la Tunisia nel mondo arabo è piccola, ma è un riferimento di molte istituzioni. Poi, per dire, in quanto italiano la Tunisia è dietro l'angolo, no? Io dico sempre che dall'isola di Pantelleria col bel tempo si vede la costa della Tunisia, quindi per dire le nostre vicinanze.
0: E Cagliari è più vicino a Tunisi che a Roma, peraltro.
5: Quindi, come dire, la Tunisia ha sempre avuto un suo significato importante al di là della dimensione del paese, e noi siamo molto felici, devo dire, perché, come ho detto prima, erano molti anni che non si riusciva a organizzare la conferenza nel sud Mediterraneo, e in un momento così drammatico, perché è drammatico il momento di questa regione come questo, la candidatura che ci ha offerto la televisione tunisiana è stata veramente non solo apprezzata da noi, ma apprezzata da tutti. Quindi io spero che si possa continuare in questo ruolo di Tunisi e della Tunisia come baricentro dei tanti arabi che esistono, di tanti nel mondo arabo, e penso che ci siano tutte le possibilità da parte della televisione tunisina. E per quanto riguarda noi, come COPEAM, noi siamo un'associazione, quindi il nostro scopo è di promuovere gli eventi, di promuovere gli incontri, di promuovere le collaborazioni. Continueremo nel nostro impegno senza dubbio, perché sì, i problemi sono moltissimi, sia, come dire, geopolitici, sia anche di rivoluzione tecnologica, ma certamente un incontro fra culture diverse, e io sono ormai molti anni che me ne occupo, è la modalità migliore. Come diceva Tony, lasciamo perdere le guerre e parliamo, è la modalità migliore per trovare non solo sviluppo comune, ma anche, devo dire, più pace nel mondo.
0: Ed è anche la missione di Mediterradio che continueremo a portare avanti grazie anche alla COPEAM, e grazie allora ai nostri ospiti di questa puntata speciale che stiamo registrando qui a Tunisi: Claudio Cappon, Antonella Di Lazzaro, Tony Mekael e Thierry Pardi. Io ringrazio i miei amici e colleghi, Nabila Abid. Grazie Nabila, ci risentiremo
1: grazie
0: la settimana
1: Vito.
0: Prossima.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
4: Vi ringrazio a tutti, è stato un vero piacere di voi passare questa tonda qui con voi in Tunisia. Appuntamento come d'abitudine assieme alla prossima per un altro episodio di Mediradio.
0: Io sono Vito Biolchini di Rai Sardegna, ma voglio ricordare anche le nostre colleghe Adelaide Costa di Rai Sicilia, Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, Fatma Ezra Accia e Emily Malara della Voce della Turchia, ed Luisa Antoni di Radio Capodistria. Ringrazio anche i tecnici Kamel Kalsi e Heidi Tarsciuni, spero di aver detto bene i nomi.
1: Perfetto, bravo.
0: E soprattutto un ringraziamento speciale a Micol Pancaldi della COPEAM, che ci ha aiutato nella realizzazione di queste puntate speciali. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre da Tunisi.
1: Alla prossima.
4: De retour après notre escapade tunisienne, nous retrouvons la Corse et plus précisément Ouenaghese, et avec dans cette deuxième partie de Mediterradio Ava Briga Cultural et Caselarte. Association née en 2019, celle-ci a pour objectif d'accompagner et promouvoir différentes formes d'écriture artistique, en particulier dans le domaine des arts visuels comme le cinéma. Sa principale mission, l'accueil en résidence d'auteurs de scénarios et d'artistes visuels au cœur de notre île. Ouverte sur le monde et notamment la Méditerranée, partons à la découverte de l'association Caselarte avec sa présidente Geneviève Lodovigi.
6: Le point de départ de Caselarte, ça a été plusieurs volontés. La volonté de la collectivité de Corse de mettre en place un réseau de fabriques culturales, idéalement en milieu rural, pour accueillir des artistes, des auteurs, avoir vraiment des lieux dédiés à la création et à la recherche. Avec la mise en place donc des fabriques culturales, ça a été pensé suite aux ateliers qui avaient été menés par Josefa Giacometti en 2017. Et il s'est trouvé, suite à tous ces rendez-vous avec les acteurs culturels du territoire, que des lieux manquaient en fait justement pour dédiés à la création et à la recherche, et donc que le format résidence était nécessaire sur le territoire insulaire. Et à peu près au même moment, Paul Rognoni et Jean-Emmanuel Pagne ont souhaité développer justement, en lien et en partenariat avec l'hôtel Ekazé, les Quai Tavenaco, un lieu d'accueil d'artistes, d'auteurs, pour des temps de résidence. Donc en fait, ces deux volontés se sont très bien retrouvées à ce moment-là, et donc ils ont créé l'association pour justement pouvoir mettre en place des temps de création d'accueil en résidence. Donc peut-être que c'est important de rappeler que les temps de résidence, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un temps et un endroit pour un artiste, pour un auteur, pour développer sa création, sa recherche. Nous, à Casel Art, on est vraiment spécialisés sur le cinéma, en particulier le long métrage, en fiction, documentaire et films d'animation. Et aussi, on accueille des artistes, ce qu'on appelle des artistes plasticiens, des artistes plutôt qui viennent des arts visuels. Et donc, il y a différents temps pour créer, mais on aura le temps d'en discuter.
7: Alors, pourquoi se concentrer sur ces domaines vraiment précis à Casel Art ?
6: Alors, il se trouve que, en termes de cinéma, il existait déjà des formats d'atelier ou de résidence, mais plutôt pour le court-métrage. Et du côté du long-métrage, pas forcément. Donc, ça répondait quand même aussi à une nécessité, à une envie. De plus en plus de tournages se font quand même en Corse. Et on sentait que ça correspondait quand même à un besoin du territoire. Il y a de plus en plus de demandes d'auteurs, réalisateurs corse. Et c'est vrai que sur le long métrage, il n'y avait pas. Sur le court métrage, il y a le grec, il y a les numèdes. Mais il n'y avait pas sur le long métrage. Et il n'y avait pas non plus du tout, ni sur l'animation, ni sur le documentaire. Et concernant les arts visuels, ça, c'était plutôt Paul Rognoni et Jean-Emmanuel Pagne qui donc ont créé l'association, qui eux sont vraiment amateurs d'art et avaient envie justement de pouvoir expérimenter aussi ce lieu comme un lieu d'accueil et de recherche pour des plasticiens, des arts visuels, avec ce point de départ qu'on a gardé, qu'on a toujours, qui est de partir du territoire pour créer, partant du principe que c'est quand même une micro-région assez particulière, avec beaucoup d'atouts, et en termes naturels, en termes physiques, en termes patrimoniales, et aussi au carrefour quand même, c'est vraiment au centre de la Corse. Donc ça raconte beaucoup de choses aussi en termes de territoire. Et donc un endroit assez prédestiné pour la créativité des artistes.
7: Alors c'est un endroit qui est au centre de la Corse, ça pose des difficultés quand même à ce niveau-là peut-être ?
6: Ça pose peut-être certaines contraintes. Je ne sais pas si c'est des difficultés, mais certaines contraintes qui sont pas inintéressantes, je pense. Du côté des arts visuels et plastiques, c'est vrai que nous, la demande auprès des artistes qu'on accueille, c'est de partir du territoire. Donc ça peut être très large, c'est-à-dire que ça peut être sur la question du paysage, ça peut être sur la question des interactions avec le public du Vénaquais ou de la Corse plus largement. Ça peut être sur comment est-ce qu'on mobilise des matériaux. Pour ça, on travaille aussi beaucoup en partenariat avec d'autres structures. On a travaillé par exemple avec Mi Project, on a travaillé avec le Fab Lab de Corte.

0: Paraît d'où ton film, c'est tout de suite avec Misandra Fondolch et Saint-Pierre Médori.
1: Paraît d'où ton film.
2: Tu bluffes, Martini, ton arme n'est pas chargée.
3: J'aime me battre.
4: He's a big boy, he knows what he said. What'd you say? Right. Funny how.
3: Il barre tout un film, Mustapha.
1: Adieuistu Hamlet.
5: Si dit Hamlet, qu'un L.
1: Non, que dit Abed, ça dit Shakespeare. Et ou barre ou dit ou film ou dit Chloé Zhao. Ma ya rajo, tu en rabourt ou go Hamlet.
5: Alors, pourquoi dit Hamlet, peut faire caga tutti.
1: Parce que Hamlet dit un homme et dit ou viol ou dit Shakespeare. Et qui ou film ou gonta zo storia.
5: Aspetta, Shakespeare avait un fiol qui si chiamava Hamlet et a scrit un Abed, ça qui si chiama. Hamlet, perché cambia una lettera?
1: A un principio di un film c'è un piccolo testo per spiegare chi alle biga Hamlet e Hamlet era o l'istesso un nome che si scriveva di due maniere differenti, come Anne e Agnès, un nome di moglie di Shakespeare.
5: Non ci capisco più nulla, perché complica tutto e mischia i nomi? O ti chiami Anne, o ti chiami Agnès.
1: Infine, lasciamo gore. Chloé Zhao ha coscritto scenario di un film con Maggie O'Farrell, a parte di un romanzo su Hamlet.
5: Ah, e tu che Hamlet era una bezza, mica
1: sì, tu! Il personaggio principale è Agnès, la moglie di Shakespeare. Il film conta la storia e il dolo il dramma di dopo la morte di un viol o di un dei giani. Il film ha ricevuto parecchi prezzi, come il Golden Globe di un migliore film drammatico o l'Oscar di un migliore attrice per Jessie Buckley che fa Agnès. Il film è interessante perché mischia realtà e immaginario. La rappresentazione dell'Inghilterra di Lebiga è precisa e giusta, ma la realizzatrice aggiunge una dimensione più sognata con un'atmosfera soprannaturale che ramenta le superstizioni di Lebiga.
5: Baba, ma chi dice il rapporto con Hamlet?
1: Aspetta, lasciami finire e saperai tutto.
5: Oh, allora parli.
1: Il film si ispira di la vita di Shakespeare, ma a sua vita brivada, a sua vita di famiglia. E infatti sappiamo poco a fare di tutto questo. Sappiamo chi era Marie Dadois a Natale.
5: L'attrice?
1: No.
5: Ie a Natale di un'attrice d'odie.
1: E cano a udu zideli insieme. Due viole e un fiolo Hamlet. Shakespeare travaillava in Londra.
5: A Natale è mamma?
1: Ma fa la finita. Shakespeare travaillava in Londra, ma a sua famiglia campava in Stratford. Hamlet aveva una sorella biccia, Judith, e è morto a un dei giorni. C'è a poco presso tutto ciò che non sappiamo. I specialisti dibattono sempre oggi se Shakespeare ha scritto Hamlet in memoria di un violo morto.
5: Allora, io ho visto Abezza. È un nemico il violo che muore in Abezza, ma un abu. Allora,
1: in un film di Chloé Zhao, quando Agnès vede Abezza e vede che un violo è bio e un abu morto, dice Will ha piato la piazza di un altro violo. Di una maniera diversa.
5: Ouais.
1: Infine, ciò che mi piace in un film è che fa la scelta di Gunta e parte di una storia che non conosciamo mica o bogu. Un polemica parla di vati ma di intimi. Mette in valore quelli che sono stati scordati, sguassati. Come Shakespeare ha forse broato di va, con il suo eroe Hamlet. Fa che il suo violo stia lui o per via di la sua opera. Il film, bon e di noi a questione. In due so i nostri morti. Forse in due i mettiamo noi. L'arte, la memoria, le storie. Cosa hai? Piangi?
5: No, io ho agognunti vita.

0: RCFM. Rock'n'Roll, of course.
1: Merci Henri Padovani, beau voyage avec les Rolling Stones qui repartent pour une petite tournée. Et oui, oui, les Stones. Nous allons retrouver Andiola Potentini, Digore, una poesia, e poi giusto dopo un ostro imbidado, Philippe Salor, di la soggiù di sette scale, che ha fatto perdere un pochi giorni, che sono andati au Parlement européen. On en parle avec lui dans quelques minutes sur ici RCFM.
0: Ici RCFM.
2: Amor te i viligone quante l'ha mandato bene, so giunti i cacciaori da ubrigoglio e da arena. Anco quelli più morbo e disarra i scobamena. Quando li asenteranno i cacciaori in casinca che l'è morto viligone, obè una lustinca, ne è morto all'onorato da un cignale capo a capo. Anco gioio i filippi quando un tese su rimore attaccò lo galessino e si resi all'erbitrone per farne parte i dolo a Lugane viligone. Sta poesia diventata lamento assai conosciuta, composta da Dizzy Puccio Grimaldi in 1900 a poco presso. Dice quanto la valia dando a vita un cane, fando riferenza a un nuovo campà ai goi Gesù gialli che usavano dando usò i galessini, i badacconi e tante parole forte che dicono a lea tra filigone e uso padrone, e poi noi, sempre in davanti a lutta, l'onore, capo a capo, il coraggio, assai importante nella nostra società isolana, sempre oggi, ma in tempi una volta in cui più che l'uomo materiale ne avevano poco e l'onore di rausoio ci tenevano più che tutto a parola, valia più che i scritti.